troncarla conviene. Quel diavolo d'un Winkelmann. Ebbene, che fareste un calabro?